0: Giovanna, vieni qua, secondo qua. Chiamo Angolo, me la viva, pronto là.
1: Ma che cosa c'è?